0: rizien jazui chudi di gyudu senba sulu yi gyudu chajan celu yi
1: rizien jazui chudi di gado sese ngedi yi gomdo sechi duzi yi
0: rizien jazui chudi di chila zhudu tabu yi nangla dudu dimbu yi
1: rizien jazui chudi di kila chudi jimba ta yi ge tangwa jimba rime
0: 日节假节秋季